tormina. Danna custa digna con asagna combina. Pille tormina. Dacu tormina. Dalcunana daia danna daia mamadinho. A pantera. Dacu tormina. Dalcunana daia nasce in due di menina.